Se il bastone bianco fosse il Maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta.

morde. Sarà vero che un cane morto non abbaia? Mai abba, e come la tua, orebaras, e come la abba, e come la tua, orebes. E come non si crepe di mire, scrives, con al rabbo, e come la tua, ruola. A dire non esprimi per tu, ma ruolus. Et toi, mais sauf que je blesse, moi, mais sauf